0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serai tasi timor lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura serai tasi Timor Lorosai.

0: ero sì, fatti seri. Tanto che tengo buca fini nel giorno a local, se vede, o nel lavoro di occhio di uscita nel area locale. A te mente la vele è a loro che le mora smai da etine fatto. E poi, i danno a tenki cura più del tempo. Se è la cura più del tempo, ma che essi sempre attacca. Nel mio house vede, a te usa un muro pare, un basere, poco usa un muro naturale, se non è mattina, la vita va a lei l'altro, tamma l'altro nel chimico, in quella ovo di umar wan sesar ay kutun se kanu makhal ray buras e ki sene tamo ba ne de ba ne de mata se ri tat ken fal no ne bale afeta de wata saudi ba kumda sene no uza wat ki ne bisan
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM seluruh sinsia pontuhat megahertz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 96.4 MHz. Hatur lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura serita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: con via yeah.
1: How Noi?
2: How Nelia?
1: Ami gosta Rona Radio Rakambia.
3: FM 99.4 MHz.
4: Haktuye lialo Saburas Raita City Mor Lorosai.

FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai. FM Seluruh Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraitasi Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hak tuir lialo sabura seraita si Timor Lorosai.

Maluk doven sira, how noi mar sei lori tabot sira, ba visualize sound, konaba patin sei guru iha kalang idane. Hodi ha maluk itabot sira, hasai koleng noi stress. Maluk sira, maluk ita hahu visualize sound, ita rona lai muji ke furak ida, hodi ha maluk ita iha kalang idane.

FM Seluruh Resensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Nelian?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura serai tasi Timor Lorosai.

Malo più pensira, how noi mar, se lori tabo tira, ba visualizzazione, con abba, fatin seguru, iha kalang idane. Hodi ha malo kita bo tira, ha sai koleng no stress. Malo sira, molo kita hahu visualizzazione, ita rona lai, mujika furak ida, hodi ha

davvero sì, infatti se quando ritengo buca fini nel giornata locale, se vede, o mi lavoro dopo di sì tenere locale. Altrimenti la vela è allora che l'immora mai da tenere fatto. E depois, i danno anche cura più del tempo. Se te la cura più del tempo, ma che si sempre attacca.

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai. FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatuir lelo sabura seraita si Timor Lorosai.

FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 107.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

0: FM 90.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.
1: Hai, how noi?
2: How Neliang?
1: Ami gosta rona radio rakambia. FM 99.4 MHz.
2: Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

si fate serio. Tanto che tengo buca fini nel giornata locale, se vede, o nella vera doppia di si tenere locale. Altrimenti la vera è allora che l'immora mai da tenere fatto. E depois, i danno anche cura più del tempo. Se è per la cura più del tempo, ma che esse sempre attacca. Nel mio house di vedere, a certo usare un muro pare, un baio

FME Senur Esensia Pontuhat Megahertz. Hatwir lelo Sabura Seraita Si Timor Lorosai.

FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 105.4 MHz. Hatur lelo sabura saraita si Timor Lorosai.

FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai. FM 100.4 MHz. Hatuir lelo sabura saraita si Timor Lorosai.